0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM,
0: broadcasting in your language.
2: The following program is in Italian.
3: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM, 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.

0: Benvenuto al programma italiano 3ZZZ92.3 FM. Auguro a tutti gli ascoltatori un buon ascolto di questo bel programma. La parola di Dio, a chi l'accetta, cambierà la vostra vita. Con questo saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi è 26 di agosto, è stata predetta per noi una giornata a Melbourne, una bella giornata con 18 gradi di temperatura. Vorrei salutare tutti gli assidui ascoltatori augurandovi buon ascolto di questo bel programma. Poi voglio salutare Mario e Marcella Cittadini, un caro saluto e spero che ascoltate il programma, perché come ci siamo parlati stamattina. Okay. E ora passo il microfono ad Angela.
1: Oh, grazie. Sto pensando che ho il microfono chiuso, lo devo aprire prima di tutto, perché altrimenti nessuno mi ascolta. Delle volte quando si fanno le cose troppo in fretta non va bene, ma il traffico per le strade è tutto il manicomio che c'è in giro. Siamo arrivati qui per miracolo, ma siamo qua, meno male. Allora, voglio rivolgere subito il mio pensiero ai bambini che sono a casa, perché so che vi daranno un po' di fastidio. Mamma, dammi questo, mamma, dammi questo. Allora, cari bambini, ecco qui qualche cosa che dovete imparare a memoria. Ve lo dirò questa settimana, ve lo dirò la prossima settimana, fin quando l'ho imparata a memoria. E dice così: il mio gattino si chiama Muso Tondo, ha il pelo nero e gli occhi azzurri. Ogni giorno con la lingua si lava il musetto, le orecchie, le zampette e la coda. Quando vedo un topolino, con un balzo gli è vicino. Avete capito, cari bambini? Questa è una bella storiella del tuo gattino, particolarmente quelle che hanno il gattino a casa. È proprio così, che il gattino è così bello: c'è il muso tondo, c'è il pelo nero, alcuni hanno il pelo bianco, dipende quale gattino avete, ma gli occhi dice che sempre sono azzurri, e ogni giorno con la lingua dice si lava il musetto, le orecchie, le zampette e la coda. Quando vedo un topolino, con un balzo gli è vicino, e lo acchiappa perché i gatti amano tanti topolini che li vogliono mangiare. Ok.
0: Adesso aperte le sculture in the Garden 2027. La città di Wollongong ha aperto ufficialmente la candidatura per le sculture in The Garden a Wollongong 2027, uno dei più importanti eventi contemporanei all'aperta dell'Australia regionale, invitando gli artisti di tutto il paese a presentare le proprie opere e contribuire con nuove visioni creative capaci di valorizzare il rapporto tra arte, ambiente e spazio pubblico. Ed ora alla fortuna, alla sua questo l'ha scritto Fernando Basili a un anno dalla sua scomparsa. Alla fortuna di Fernando Basili: se ogni prudenza è tolta a coloro che la adorano, che ti adorano, e il prezzo di ogni tuo favore è un crimine. Lode al cielo per il tuo antico giuramento di odiarmi, per aver inciso il tuo giuramento nel marmo, perché preferisco trascinare questa mia vita breve o lunga, soffrendole in lacrime per le mie disgrazie, piuttosto che adulare una dea così vana solo per cambiare il destino che mi è stato assegnato. Ne chiedo una tregua. Ne chiedo una tregua. Colpisci pure, colpisci con frecce letali. Mai soddisfatto o stanca, perché più che i tuoi falsi incanti, ami i miei tormenti, sì, li amo sì. Nella mia sofferenza mi indebolisce, la mia saggezza sfugge sempre ai felici, La consolazione non abbandona mai gli sventurati.
1: E cari bambini che ancora siete lì seduti, non vi siete accomodati ad andare a giocare, lasciare la mamma, il papà, lo zio, la zia ad ascoltare il programma. Bene, guardate la vostra manina e vedete un po' le vostre ditine dicono qualche cosa. Il pollice, che sarebbe il dito più grande, poi la mamma ve lo fa guardare, mentre anche lei o la zia che è vicino a voi, dice il pollice, che fame, dice l'indice, non c'è pane, dice il medio, che facciamo? E l'anulare, lo rubiamo. Ma il mignolino dice, no, no, no, a rubare non ci sto. Che bello, è vero? Lo so che qualcuno mi dice, e dillo un'altra volta, solo un'altra volta perché lo voglio imparare a memoria. Ok, io ti ascolto perché amo tanto i bambini. Allora, le dita della mano, guardatele. Il pollice dice, che fame. L'indice, non c'è pane, dice il medio, che facciamo? L'anulare, lo rubiamo. Ma il mignolino dice, no, no, no, a rubare non ci sto. Perché, cari bambini, non si ruba niente. Ed è vero che noi dobbiamo fare i bravi. Così, tornando indietro, diamo un buon saluto a tutti gli ascoltatori che si sono, hanno aperto la loro radio, anche con qualche minuto di ritardo. E se volete contattarci per dirci qualcosa, sempre al fine del programma potete chiamare e appena ci chiamate noi risponderemo e vi daremo quello che volete. Se volete sapere il numero da chiamare è 94151923. Perciò state in ascolto e ascolterete questo bel programma. Ma per iniziare immediatamente, mentre voi vi rilassate, anche noi, metterò un bel canto per voi e per noi. Eccolo qua.

0: Ho chiuso i microfoni. Angela, che cosa fai? Stai dormendo?
1: È bella canzone.
0: È bello il canto, è vero, bellissimo.
1: Ed ora i consigli di Verde Mattina. Distogliete l'attenzione dei bambini dall'allegro e divertente mondo dei giochi computerizzati. Non è sempre un'impresa facile. Eppure, a volte, anche i bimbi ostinati o svogliati riescono a mostrare interesse ed entusiasmo di fronte alla vita che nasce da un seme. È sufficiente quindi un po' di buona volontà per invogliarli a scoprire ed ammirare il fascino del misterioso mondo vegetale. Si può cominciare con i semini di germinazione rapida, come i fagioli, le lenticchie, il crescione o i ceci, che adagiate un po' di ovatta umida e vaporizzate regolarmente con l'acqua, danno vita a una tenera vegetazione. Lì potete utilizzare riempiti stravaganti contenitori, un cestino fatto con la buccia d'arancia, una culla realizzata con mezzo limone tagliato per lungo e sostenuta da quattro piedini fatti con gli stuzzicadenti. Un guscio d'uovo con quattro piedini fatti con gli stuzzicadenti, sul quale avete disegnato gli occhi, il naso e la bocca, al posto dei capelli. Sarà divertente inoltre vederli spuntare dai forellini praticati con una patata, con un chiodino, e se volete dare vita a un simpaticissimo bruco peloso, allora riempite di lenticchie il dorso di uno zucchino. In questi ultimi due casi i semini prenderanno gli ortaggi e il nutrimento necessario della loro crescita. Un'altra idea? Appoggiate una vecchia pannocchia, dopo averla raccolta e farla asciugare all'aria per almeno un paio di mesi, sull'ovatta inumidita, in fondo a un bicchiere trasparente. Nel giro di poco tempo si vestirà di una tenera vegetazione verde e l'effetto decorativo sarà entusiasmante.
0: Interessante. E adesso mettiamo un altro bel canto. Vediamo un po' per quale peschiamo, se lo facciamo di nuovo a sorpresa. A sorpresa, a casaccio. Ok, a casaccio, dice Nando, speriamo che non prendiamo lo stesso. Io sto perdendo un po' la memoria, questo mi dà proprio fastidio grande. Dico, signor, non me la fare perdere proprio la pazienza completamente.

0: Che bella canzone!
1: È un bel canto.
0: E adesso, ed ora il vostro medico, prontuario medico per le famiglie. Voglio parlare dei dolori reumatici. Col termine di dolori reumatici, o reumatismi, o reumi, scusate, si intende nel linguaggio comune ogni genere di dolore che colpisce le ossa, le articolazioni, i muscoli o i nervi, per lo più a carattere migrante, cioè tende a spostarsi da una parte all'altra del corpo, che insorge e si riacerba di seguito a causa di perfrigeranti, esposizione al freddo, specie se umido. In medicina invece il termine di reumatismo è attribuito a un'affezione ben definita. La natura infettiva, che interessa non soltanto le articolazioni ma tutto l'organismo, che interessa, che viene appunto chiamata malattia reumatica. Qui ci si atterremo comunque all'abitudine di linguaggio dei profani, che del resto sono in pratica accettate e seguite dagli stessi medici, i quali parlano dello stesso tempo di reumatalgie o dolori reumatoidi. Intenderemo quindi per reumatismo qualsiasi dolore che si interessa agli organi dell'apparato locomotorio, ossa, articolazioni, muscoli e nervi, che abbia, ma non sempre, un carattere migrante, che sia in relazione, ma non sempre, con l'azione nociva al freddo.
1: Interessante. È sempre interessante ascoltare cose interessanti. Adesso un bel canto.

0: Che bel canto! Anche se l'abbiamo messo così come era. Ok. Adesso continuiamo il nostro programma. Vedo che l'orologio gira, Nando, gira sì, velocemente. Sì, volevo raccontare un'altra storia, ma forse non avremo il tempo per quello. Vediamo. Allora, facciamo così. Facciamo la parte principale, poi sì. Se abbiamo tempo facciamo qualche altra cosa, non che le altre parti non siano buone o principali.
1: Parliamo del risveglio.
0: Ok, right.
1: È ormai tempo che ci svegliamo dal sonno. Vogliamo ripeterci gli uni agli altri questa esortazione dell'Apostolo Paolo, affinché tutti possiamo sentire nell'animo la buona disposizione per arrenderci completamente al Signore e alla Sua grazia, per vivere pieni di fervore, di zelo e di potenza dello Spirito Santo.
0: È importante, infatti, messaggi potenti e gloriosi, profezie, linguaggi, interpretazioni, miracoli, prodigi, distribuzione di Spirito Santo saranno i segni che ci accompagneranno, come e dove, lungo il cammino dal giorno del risveglio. Infatti l'Apostolo Paolo diceva qualche altra cosa.
1: Molti credono e dicono di gloriose manifestazioni. Dei primi secoli erano riservati soltanto a quell'epoca, che oggi non dobbiamo vivere senza ricercare quello che i primi cristiani cercarono. Questo non è scritturale, perché la parola di Dio ci insegna segni e manifestazioni di potenza accompagneranno i cristiani in ogni secolo, e quindi le chiese nelle quali la potenza, la gloria e la presenza di Dio non si manifestano, dimostrano chiaramente che hanno bisogno di risveglio.
0: Ed è questo è molto importante, particolarmente nella nostra era in cui stiamo vivendo adesso. Ma l'Apostolo Paolo scriveva ancora e diceva che io scrivo e affermo queste cose con franca certezza, perché migliaia di testimonianze recenti e recentissime mi confermano che il Signore non è cambiato. Lui è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Il suo modo di operare è neanche qualcuno può dire raccorciato, no? Insomma, è diventato più piccolo. No, il suo braccio non è raccorciato. E infatti il suo braccio è steso e mostra le sue meraviglie. Anzi, ovunque egli si trova, tocca i cuori umili, tocca i cuori sinceri, tocca i cuori consacrati che ricercano nel loro cuore un vero risveglio. Opera che compie prodigi molto grandi, quanti quelli compiuti anche ai giorni, quando viveva l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Giovanni, anche Paolo e anche Timoteo. E per questo noi dovremmo dire, diamo a Dio la gloria per tutto questo.
1: Se voi vivete in una chiesa ora dove non sente la risposta di Dio, ove non si sa pregare il Signore nello stesso modo col quale pregavano gli apostoli, potete scrivere sulla porta di essa, cioè la gloria è assente. Dove la gloria è assente c'è il sonno, e quindi è necessario il risveglio. L'Eterno, che ci conforta con la luce del sole ogni qualvolta ci risvegliamo al termine del nostro sonno fisico, è pronta a confortarci con i raggi della sua gloria, se ci presentiamo a lui con una disposizione, risvegliandoci da ogni sonnolenza, da ogni pigrizia, da ogni incredulità. E quella potenza divina che gli manifestò nel mezzo dei nostri cari fratelli dei primi secoli sarà manifestata fra noi in uguale misura. Risvegliamoci.
0: Infatti potremmo continuare a dire risvegliamoci dunque, perché lo Spirito Santo attesta che l'Eterno vuol compiere anche in questa nazione dove noi viviamo un'opera meravigliosa, manifestando in essa e anche al suo popolo che è fedele non soltanto attraverso la testimonianza della sua parola, ma anche mediante i segni gloriosi che devono accompagnarla.
1: Il risveglio del sonno spirituale è importante, è importantissimo per la vita del cristiano.
0: Infatti, io direi, e altri andirebbero con me, risvegliamoci, facendo scendere fino al fondo del nostro cuore che cosa? La santa parola dell'Eterno. E qualcuno mi può chiedere, ma dove la troviamo?
1: È la Bibbia.
0: È fatto, Nando. E dico spesso, e l'ho detto tante volte, lo ripeto però, perché c'è sempre qualche ascoltatore che è la prima volta che ascolta il nostro programma. Se andate nelle biblioteche ci sono le Bibbie, potete prestarle, leggerle, non so, so quante lingue hanno, ma domandate. Ho detto una volta, ho detto questa storia prima, una signora venne da me, lavoravamo insieme a scuola, mi vedeva spesso leggere la Bibbia e mi disse, ma perché tu leggi sempre questo libro? Dissi, io guarda, questo libro è meraviglioso, e spiegai a lei in un modo semplice, più o meno, che cos'era la Bibbia. Dopo un paio di settimane, non so, un mese quando passò, venne e mi fa, sai Angela, ho preso una Bibbia. Dico, sì, da dove? Dice, nella libreria c'era una Bibbia ed era messa su un angolo. Mi hanno detto a me, se la vuoi te la puoi prendere, perché noi ce ne abbiamo tante già messe lì e non abbiamo più di, non abbiamo bisogno di un'altra. E gliel'hanno regalata. E lei mi dice, mi hanno regalata, la sto leggendo. È bella, dice tante belle cose. Era tutta lei presa. Infatti è molto importante. Così noi dobbiamo risvegliarci e dobbiamo dire veramente, risvegliamoci, facendo scendere fino al fondo del nostro cuore che cosa? La santa parola dell'Eterno. Perché la santa parola dell'Eterno è la sola, ricordiamoci, lo voglio ripetere, la sola che può riscaldarci e fortificarci. Allora dobbiamo anche risvegliarci. E io dico a me stessa, Angela, risvegliati. E dobbiamo dire anche, allontanando da noi ogni sollecitudine, perché delle volte tante piccole cose che ci capitano nella vita ci distraggono, come se la fine del mondo è venuta. Oh mamma mia, che mi è successo? Come farò? Non ce la farò. E le piccole sollecitudini ci allontanano dall'avere la fiducia in Dio, che è il nostro Redentore, che è una cosa meravigliosa solamente a saperlo, che Egli è là e ci ascolta. Lui sente anche quando noi solamente bisbigliamo. Non dobbiamo gridare forte. Il Signore ascolta quello che dice anche nel nostro cuore. Volte,
1: legge quando... anche il pensiero.
0: È vero, lovely, dice Nando. Allora, risvegliamoci, allontanando da noi ogni sollecitudine. Le sollecitudini, qualcuno può dire, ma che cosa sono? Sono le preoccupazioni della vita. Come farò domani? Ah, non ho abbastanza soldi questa settimana per compiere fino alla fine, fin quando mi pagherò la prossima volta. Oppure abbiamo comprato più del giusto perché era a buon mercato e abbiamo speso un po'. Poi ci accorgiamo che il portamoneta è vuoto e non facciamo. E allora siamo un po' preoccupati. Ma diciamo, Signore, aiutaci a non essere preoccupati. Risvegliamoci, allontanando da noi ogni sollecitudine e preoccupazione per le cose della vita, per vivere completamente con il Signore, per il Signore, appagandoci in questo terrestre pellegrinaggio del necessario per nutrirci e per coprirci. Allora, continuiamo a dire, risvegliamoci, guardate quante volte lo stiamo dicendo questo, risvegliamoci estirpando dal nostro cuore, con la forza di Dio, ogni malizia, ogni contesa. E qua mi voglio fermare un pochettino per dire, se noi esattamente e con un cuore aperto guardiamo a noi stessi, quante volte noi pensiamo a cose che non sono buone o a cose che ci darebbero fastidio? La parola di Dio ci dice, risvegliamoci, estirpiamo dal nostro cuore con la forza di Dio ogni malizia, ogni contesa. Ma quello l'altro giorno quando eravamo in villa lì al mercato mi ha dato fastidio, mi ha detto questo, io non ce l'ho fatto, ho fatto quest'altro. Diciamo, Signore, aiutaci a non raggiungere quel momento, ma anche quando ci viene fatto del male, afferriamolo con molta pazienza. Io quando penso a questo, non lo so perché, mi viene in mente sempre Gesù. Dico, quanto male gli fecero quando lo misero su quella croce. E anche quelli che erano a fianco poi, crocifissati con Gesù, lo insultavano pure, scendi, salva te, salva noi, facevano. ma Gesù si prese tutte le colpe nostre e non si arrabbiò quando gli altri lo tormentavano.
1: Anzi, ha detto perdonare loro.
0: Perché non sanno
1: quello che fanno.
0: Perché dice loro non capiscono quello che stanno facendo. Non sanno che stanno disturbando il figlio di Dio. Io non sto morendo perché ho fatto del male. Perché mi sono appeso sul mio corpo tutti i mali e le cattiverie che l'uomo e la donna fa in questo giorno. Perciò risvegliamoci, allontanando da noi ogni sollecitudine, ogni preoccupazione per le cose della vita, per vivere completamente con il Signore e per il Signore, appoggandoci in questo terrestre pellegrinaggio del necessario. Dobbiamo anche, per nutrirci, per coprirci, abbiamo bisogno di questo. Per queste cose noi possiamo pregare, perché delle volte veniamo un po' meno nella fede e non pensiamo che il giorno di domani sarà ok. Pensiamo come devo fare, se per esempio guardiamo nella nostra credenza e vediamo che non abbiamo abbastanza farina o non abbiamo abbastanza zucchero e nel portafoglio non abbiamo neanche troppa moneta questa settimana, dobbiamo aspettare che ci dobbiamo pagare prima, come facciamo? Non preoccupiamoci, diamo nelle mani di Dio ogni nostro problema, che Lui ci dà il coraggio.
1: Dio vede e provvede.
0: Esatto, e la pazienza, e ci dà molta pazienza. Così dobbiamo dire, risvegliamoci, allontanando da noi ogni sollecitudine, ogni preoccupazione per le cose della vita, per vivere completamente con il Signore. È per il Signore, appagandoci in questo terrestre pellegrinaggio del necessario. Basta che abbiamo il necessario per nutrirci e per coprirci. Risvegliamoci, estirpando anche dal nostro cuore, con la forza di Dio però, perché con la nostra forza non riusciremmo, ogni malizia, ogni contesa, ogni radice di amarezza, affinché la buona semenza dell'Evangelo possa trovare in noi un buon terreno. Per fare che cosa? Per crescere alla gloria di Dio. E riveliamoci combattendo le formalità, le cose compiute per abitudine, per vivere intimamente con Dio in quella comunione che in ogni ora ci si deve fare, realizzando la sua presenza, la sua gloria. E per concludere diciamo...
1: Amen.
0: Risvegliamoci and amen. Yes. Risvegliamoci and amen. È molto importante che noi diamo a Dio ogni cosa di cui gli appartiene. Non lo so se voi avete mai avuto l'occasione di incontrarvi con, per esempio, una persona che parla di Dio, eccetera. C'era un certo signore, Elio Marocco, che è venuto anche in Australia, ci ha fatto visita.
1: Io l'ho conosciuto,
0: tu l'hai conosciuto?
1: 10 anni a Roma.
0: Oh, pure tu? Ok.
1: Perché la mamma c'aveva al mercato, c'aveva un banco,
0: uh-huh.
1: E lui c'aveva 10 anni.
0: Oh, ok. Well.
1: E dopo, quando gli abbiamo detto a Natalina che andavamo in Italia, che in Australia... Lei ha detto, chi ti ha detto mamma? Da? Perché pure loro andavano in Australia.
0: In Australia, ok.
1: E dopo l'ho incontrato in chiesa, predicava. E...
0: Interessante. Yeah, ho trovato.
1: Anzi, mi ha dato lo Spirito Santo.
0: Yeah, un articolo su di lui che l'ha intitolato La perfetta pace, che è interessante per ognuno di noi da averlo. E lui dice, troviamo nel capitolo 26 di Isaia, al versetto 3, queste incoraggianti parole: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Forse Isaia stava incoraggiando il popolo di Israele, dice lui, durante l'assedio di Gerusalemme da parte degli Assiri. Isaia voleva rassicurare il popolo che sarebbe stato al sicuro sotto la mano forte e potente di Dio. E lì, perché solo in Dio si può trovare la pace, anche nel mezzo delle battaglie, dei travagli, delle persecuzioni, delle confusioni della vita. Oggi più che mai, è interessante sapere questo, Satana, come gli Assiri, si scaglia contro il popolo di Dio. Quanti problemi, quante preoccupazioni, quanti affanni, quanti dolori. Ma la parola di Dio, con le sue promesse, diventano un'oasi nel deserto. Dio ci ha promesso la sua pace. Dio vuole darci la pace, che lui gode e possiede. Non c'è in lui, cioè in Dio, nessun'ombra di ansietà. Colui che vede dal principio alla fine ha pace ed ha pace. Nessuna cosa può disturbare l'Iddio della pace. Noi, come figlioli di Dio, creati all'immagine di Dio, se pensiamo, decidiamo, sentiamo, amiamo come il Creatore, anche se non nella stessa misura, allora possiamo possedere anche la sua pace. Ci sono coloro che hanno questa pace, qualcuno può chiedere. Prima di tutto, coloro che sono in pace con Dio, non si può ricevere la pace di Dio se prima non si è in pace con Lui. Così lo dice l'Apostolo Paolo quando scrive ai Romani, al capitolo 6, versetto 1, dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. In secondo luogo, coloro che sono fermi nei loro sentimenti, e qui parla di una mente stabile, un uomo, una donna con un fermo proposito. Infine, dice, hanno pace coloro che hanno una completa fiducia in Dio, un arrendimento nelle braccia di Dio, come il fanciullo che si posa nel seno della mamma. Molti dolori aspettano l'empio, ma chi confida nell'Eterno, la sua grazia lo circonderà, dice nel Salmo 32 al versetto 10. L'Eterno riscatta l'anima dei suoi servitori e nessuno di quelli che confidano in Lui sarà condannato. Salmo 34, versetto 22. L'Eterno è buono, è una fortezza nel giorno della distretta ed Egli conosce quelli che si rifugiano in Lui. Noi siamo tra coloro che hanno fiducia nel nostro grande Dio. Quanti dei santi primitivi hanno avuto fiducia nel Signore e hanno gustato la pace di Dio che sorpassa ogni comprensione umana? Ecco perché l'Apostolo Paolo potette dire, quando scriveva, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna. Questo lo volete leggere, si trova nei Filippesi, capitolo 4, versetto 6. L'Apostolo ci incoraggia a pregare, a invocare il nome dell'Eterno. Ci incoraggia ad avere fiducia completa nelle sue promesse e dice sempre: e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza guarderà i vostri cuori, pensieri di Cristo in Cristo Gesù. Che questo è molto importante. Poi continua e completa con queste bellissime parole: in ogni circostanza della nostra vita ricordiamoci di avere fiducia in Dio, essere sottomessi alla sua volontà, obbedire ad ogni suo comando. Allora saremo uno con il nostro Dio e potremo dire: Egli è la nostra pace. I tempi sono e saranno sempre più difficili. Ci saranno prove, tribolazioni, ma ricordiamoci delle parole di Gesù: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo, e l'Iddio della pace sia con voi. Voglio ripetere queste ultime parole, perché queste le ha detto Gesù. Vi ho detto queste cose affinché voi abbiate pace in me. Questo è Gesù che parla. Nel mondo avete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo, e l'Iddio della pace sia con voi. E adesso ascoltiamo anche questo bellissimo canto.

Abbiamo ascoltato questo canto meraviglioso. Qualcuno ha detto che Dio non risponde. E invece qualcuno ha detto l'opposto, che Dio vuole rispondere. Alcuni si lamentano che dopo tanta implorazione Dio non ha risposto alle loro richieste. Invece, secondo lo spirito delle Sacre Scritture, Dio vuole rispondere. Il desiderio di Dio è quello di dare buone cose ai suoi figlioli. Dio è savio, è amoroso, è benigno. I suoi magazzini sono pieni di ricchezze, di tesori incomparabili. Per lui dare buoni doni e rispondere alle preghiere dei santi è gioia che prorompe del suo cuore. Ora qualcuno mi dice, sì, lui risponde solo ai santi, ma sapete, biblicamente i santi sono ognuno di noi che si allontana dal male, viene chiamato santo, perché santo significa lontano dal peccato. Ok? Perciò poi il mondo ha usato i santi nel senso delle persone che hanno scelto di dire quello è santo. I santi dovremmo essere ognuno di noi. Allora, attenti alla preghiera, non è qualcosa che è basata sempre sul chiedere, nemmeno sulle parole, è basata su leggi di procedure, di principi operativi. La preghiera è l'umana appropriazione di cose divine. La preghiera muove le braccia di Dio per operare segni, prodigi e miracoli. Quando un figliolo di Dio prega in un modo effettivo, mettendo tutta la sua fiducia in Dio, e quando la preghiera è profusa di umiltà, cioè piena di umiltà e semplicità come quella di un piccolo fanciullo, essa riceve la risposta positiva da parte di colui che investiga i cuori. Noi, che saremmo i suoi figlioli, ora qui dice noi, quello dice ma io non lo sono, ma chiunque crede in Cristo Gesù e fa quello che lui dice, è un figliolo di Dio. Così noi suoi figlioli, se cerchiamo di fare la sua volontà, possiamo parlare con lui un minuto, un'ora o tutta la giornata. Qualcuno dice, ma come si fa a parlare con Dio? Quello che non dobbiamo dimenticare è che Dio non è mai sovraccarico di lavoro. Egli ha il tempo di ascoltarci in ogni tempo e anche per lungo tempo. Possiamo pregare ovunque, in qualsiasi luogo. Egli non ci perde d'occhio. Spesso ho pregato nella mia automobile, dice lo scrittore, ho parlato al Signore, ho pianto, ho gustato la divina presenza di Dio. Molte sono state le risposte positive che ho ricevuto da Dio. Ma devo ammettere onestamente che non sempre Dio ha risposto positivamente. Qualche volta Egli ha detto anche no. Per mezzo della preghiera veniamo a conoscere Dio in maniera intima. Nessuno ha mai visto il Dio, però possiamo conoscerlo attraverso le sue gloriose opere. La vera

La preghiera che si concentra su Cristo e diviene veramente effettiva quando viene fatta nel suo nome. Il nome di Dio deve soprattutto essere innalzato e glorificato, non solo con le labbra, ma con il cuore. Dio è degno di ricevere genuinamente la lode e la gloria. Inoltre, la preghiera deve essere una cosa naturale, spontanea. Molti pensano che devono leggere sempre qualche preghiera. La preghiera è il nostro cuore che si apre a Dio, come si aprirebbe per esempio a un dottore quando andiamo, guai, mi fa male questo, sento così. Almeno andiamo a Dio e diciamo: Signore, io mi sento così e così, cosa devo fare? Aiutami. La vera preghiera si concentra su Cristo, diviene veramente effettiva quando viene fatta anche nel nome di Gesù. Il nome di Dio deve essere soprattutto innalzato, glorificato, non solo con le labbra, ma con il cuore. Dio è degno di ricevere genuinamente la lode e la gloria. Inoltre, la preghiera deve essere una cosa naturale, spontanea, per ogni figliolo di Dio, non solo in tempi difficili, ma anche e soprattutto in tempi quando sembra che ogni cosa va bene. Dio non ha bisogno di parole sofisticate, egli vuole solo la genuinità, cioè l'onestà da parte di quelli che pregano. L'Iddio vivente è sopra ogni modo abile di operare a nostro favore. Egli è l'Onnipotente, non ci sono ostacoli di sorta che possono fermare l'opera sua. Non abbiamo nulla da temere. Se la nostra relazione con Dio è buona, come lo fu nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Ricordiamoci, per concludere, tutto è possibile a Dio. E tutto è possibile a chi crede. Non dimentichiamo che Dio ha una volontà. È necessario però renderci conto di pregare e chiedere secondo la sua volontà. E adesso un altro bel canto. Se lo puoi scoprire. Avevo chiesto un altro.

abbasso un po' il canto a questo minuto perché dobbiamo salutarci, siamo al termine della trasmissione, vi ringraziamo per l'ascolto e ci auguriamo che al più presto possibile saremo nuovamente con voi come la settimana prossima, perché tutto è possibile e anche tutto delle volte può anche ridursi non possibile. Ok, ringrazio Nando che è stato anche qui e mio marito che mi fa compagnia, e a tutti quelli che sono in ascolto, mille grazie per aver ascoltato, e non vi dimenticate di riascoltare martedì dall'una alle due e il prossimo giovedì alla stessa ora. Adesso continuate ad ascoltare questo bellissimo canto. Alla prossima, ciao ciao.